0: na kitio ito ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: enchangolo emesani tumorere
0: nikitu minduwa rol chomadi nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: ere mayam
4: doropo lomon ke mayen FM